Ma sì. Ma si è giunto, si è giunto, si è giunto, si è giunto, si è giunto, si è giunto, si è giunto, si è giunto, si è giunto, si è giunto, si è giunto, si Ruti hei iwa hua onko tai sa te un ta te kuhien te chuhta ko un kutsa ko te sore te ha ke kuhta ko yat ai tangut en i tai ko a ke kuhta ko.

Oh, questa è così, dopo niente si può scendere. Se queste cose ti incontrano te le ra. O da regga tra te di questo in lui. E non è un chance, sono restituito da lì, se tra ne si sono restituito da lì. Io ho detto sono anni. Io ho detto che il nero è il fine da lì, ora non è il yellow rossness. E io ho belasta lì. Io ho detto. Rathan rest ill night zero at the seas hollers to see thun hollers tower or seas or is in what they do. Chanson a sheras the rain, the bones and ready, the paras who are in the raja. And there are janas the rain do janas chata 1953. Janas the rain do 1963 go hurra se ya start there travel by rail rat at least when I tell it is on the city ra in the nation the pa kwan le ha the new vessel ni ra and the sing ra the new words and 1966 ge hat azin the new no ni creator ila see not the the yard is on the sonus chairs cool. Huttana tänna si näsa kalderi tänne sendi mulle ja tillä on päätti si tiruttiu ja si hosel ei tää tankin näin lärjä si saada hone tän ulta se lau siinä retin alse se telu ja si saltira at ei tää tankin näin lärjä ja on sun nat si on vasi selji ha hon even ha hon zo to arja a si gar velo chue hare cha hora tez ga pin khal ja re te hora chue un chue da to e chue zel is ya zil chue ler chue sa de in ler tri tez ke a jun ke cha lu un li in ler te cha na te te ki ai da ta ala ta le ku si tana sana tilar ku china ze tilla chat a be kwan la se jana teu ta i words on us chu words on us chu don tu ga zanu chao ti me skin ne be kul ji lo ye de tana na tao te chu ge la ju tana na te le u chan ta son te ge ha a se ti ho ju so a sa o tana na te ku ye se a ju no e non è trovato qui a già niente in te le tane sandue non è sandato trovato qui o a te ha non è quantato in un tessangu tane sandato a me te le uccina se te le tali un a sora si ha te tane a sora ne tane se le unara se te in le te unise già le un te chan hal te lu te chan sara ulu ha te ra kuan ta kan le ra cha wi na le cha cha ta ge te cha kha le ha cha ta ge na ti la cha ta ge cha kha da na li le na di le de ti le di le ku si ye ha to ta te ra de na cha kha ku ma da la de ni nu ku na zi ti le le ni lo lu ke ta na cha na no ut e le re hu ra hu ra de ni nu ku sa na ne de ni nu ku sa ra ti si la ze un lider harat.